0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Can somebody find somebody?

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parli a monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Era vecchio, era saggio e non sbagliava mai. Prese da parte il figlio accorto, gli tolse il libro cassa e lo mandò nell'orto. Là nell'orto piangeva Margherita.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
3: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un nuovo attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese durissima: sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
2: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. È la nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
3: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici e altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
2: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
3: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. È la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia. Per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dall'incertezza internazionale e dai rincari energetici.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: C'è silenzio quando vanno via i bambini e la casa resta vuota di rumore. C'è silenzio quando escono i giornali, è silenzioso il tocco

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

resto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
4: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
3: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
4: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
3: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenute in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
4: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026, ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e i ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I. Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta.

la nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
2: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
1: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
2: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
1: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti. Dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
2: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e i ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: così.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Nuova escalation nel Golfo. Kuwait e Bahrain annunciano di aver respinto attacchi iraniani con missili e droni. Guerra in Ucraina, 7 morti in un centro logistico russo e centinaia di droni lanciati contro le regioni di Mosca. In Aspromonte scoperto un laboratorio per la lavorazione della cocaina. A Padova arrestato un uomo accusato di picchiare e costringere alla prostituzione la moglie incinta. A Bolzano un'auto precipita nel fiume Isarco, salvo il conducente. Ischia, 7 ragazzi ricoverati dopo una serata in discoteca. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria.

0: o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole quante va.

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran allo Stato Maggiore kuwaitiano. Ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
3: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domani dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermor-Mosk.
2: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
3: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
2: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
3: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è venuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte alla Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il 3° posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
3: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domani dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormusk.
2: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
3: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova. Ha avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
2: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
3: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina. Di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il 3° posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

a seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna che, attraverso la Escopost, ha ordinato la disattivazione di tutti

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi,

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Nuova escalation nel Golfo. Kuwait e Bahrain annunciano di aver respinto attacchi iraniani con missili e droni. Guerra in Ucraina, 7 morti in un centro logistico russo e centinaia di droni lanciati contro le regioni di Mosca. In Aspromonte scoperto un laboratorio per la lavorazione della cocaina. A Padova arrestato un uomo accusato di picchiare e costringere alla prostituzione la moglie incinta. A Bolzano un'auto precipita nel fiume Isarco, salvo il conducente. Ischia, 7 ragazzi ricoverati dopo una serata in discoteca. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran allo Stato Maggiore kuwaitiano. Ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
2: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dei vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
1: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato della Spromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
2: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
1: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
2: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora, altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il 3° posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sono le 13 e 25 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica.

e nei poveri svegli la mattina, venuti a portar via la spazzatura. E nel volto di un bimbo che sorride, come per dirmi, vedi, ti saluto. E nella corsa ansante di sua madre, perché di qualche macchina

mia madre dissacrata è la tua assenza. Si è capovolto il fiume con la barca, mia madre ricreata è la tua assenza. E lei che guida un cieco coi suoi occhi.

Ma è un santo non riuscito la tua assenza, l'unico santo senza una preghiera.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Nuova escalation nel Golfo. Kuwait e Bahrain annunciano di aver respinto attacchi iraniani con missili e droni. Guerra in Ucraina, 7 morti in un centro logistico russo e centinaia di droni lanciati contro le regioni di Mosca. In Aspromonte scoperto un laboratorio per la lavorazione della cocaina. Padova arrestato un uomo accusato di picchiare e costringere alla prostituzione la moglie incinta. A Bolzano un'auto precipita nel fiume Isarco, salvo il conducente. Ischia, 7 ragazzi ricoverati dopo una serata in discoteca. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran allo Stato Maggiore kuwaitiano. Ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
1: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
0: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
1: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
0: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
1: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora, altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte alla Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il 3° posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono le 14:39.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
6: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dei vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
5: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato della Spromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
6: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura figura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
5: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
6: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casanicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
5: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il terzo posto in campo, Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Matteo Salvini visita in carcere Mario Roggero mentre i giovani della Lega manifestano per chiedere la grazia. Nuova escalation nel Golfo, l'Iran attacca basi americane in Kuwait e Bahrain e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il caldo estremo può costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro all'anno. Tre vittime in diversi incidenti stradali tra Sardegna, Emilia Romagna e Irpinia. Nello sport cresce l'attesa per la finale mondiale tra Spagna e Argentina. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. We'll be right back.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il giovediere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
2: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
1: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
2: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
1: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
2: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega. Bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
1: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
1: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
4: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
1: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,
0: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: In un eremo si vive la solitudine che è, come direbbe San Benedetto, abitare secum, la capacità di abitare con se stessi. Rimanere soli, rimanere in disparte in maniera diversa e non aver contatti diretti con le persone, in realtà non è un abitare con se stesso, ma è l'evitare il contatto sia con se stesso che con l'altro.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Giovanni Ciappelli. Insieme a Simona Mulazzani, con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa. E insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso. È una mattina di metà autunno sull'Appennino tosco-romagnolo, ha da poco nevicato. Il sole di mezzogiorno spuntato da dietro le nuvole è timido, ma tanto basta per iniziare a far sciogliere la neve nei boschi, lentamente, giù dai rami degli alberi. Questo è il suono del silenzio dell'eremo benedettino di Camaldoli. Non deve stupire che il silenzio porti inevitabilmente a pensare non soltanto a un luogo di preghiera, ma anche a una biblioteca e di conseguenza anche a chi la cura all'interno dell'eremo. A Camaldoli questo compito è affidato a padre Claudio Ubaldo Cortoni.
0: Sono in realtà un bibliotecario archivista, quindi quello che custodisce da una parte la memoria di ciò che siamo stati, dall'altra però anche ciò che noi siamo come lettori, come persone che studiano, arricchendo la biblioteca di quelli che possono essere i volumi di interesse oggi dei giovani o anche della comunità che vive in questo luogo. Dove siamo è un pochino più complesso, perché la biblioteca si trova, quella antica e quella moderna, tra i 900 e i 1100 metri sopra il livello del mare, forse tra le biblioteche più alte che si possano conoscere in quanto biblioteche monastiche, all'interno di una foresta. Oggi è un parco nazionale, ma anticamente era la foresta che i monaci camaldolesi avevano coltivato per secoli, che serviva sia sul livello spirituale, perché proteggeva in qualche misura la comunità monastica dall'intrusione, come si pensava all'epoca, del mondo. Anzi, il mondo entrava nella misura in cui il monaco voleva che entrasse nelle sue stanze. Dall'altra parte anche per sopravvivere, basti pensare che con questi boschi, queste foreste, gli abeti, abbiamo costruito ad esempio il porto di Livorno, o il San Gallo ha chiesto i travi per la Basilica di San Pietro. Nell'Ottocento si rifà completamente la Basilica di San Paolo fuori le mura, ma alla stessa maniera, sempre con questo legname, sono stati costruiti sia gli ospedali da campo che le trincee durante la Prima Guerra Mondiale. Il 22% del legname è partito da queste foreste.
2: La biblioteca di Camaldoli ha una storia secolare quasi quanto quella dell'eremo stesso. Edificata in un luogo altro rispetto alle città, allora come adesso. Padre Cortoni, che ha l'esperienza a Camaldoli, affianca anche quella di docente di storia della teologia al Pontificio Istituto Liturgico a Roma, ricorda che l'esperienza del monachesimo, per quanto geograficamente lontana, non significa non conoscere o ignorare le cose del mondo.
0: Sono 1000 anni di esperienza monastica su questi monti. Nel 2027 sono 1000 anni della morte di Romualdo, nostro fondatore, e 1000 anni anche della dedicazione della prima chiesa dell'eremo. Ed è interessante perché è stato scelto qui era un confine. È come se il monaco avesse scelto nella sua esistenza non la posizione di essere al centro di un dipinto, ma il punto di osservazione sembra al margine del dipinto. Il silenzio, tranquillità, pace, osservazione non significa non curiosità e tantomeno non significa nemmeno capacità di vedere. È vedere diversamente le cose da un'angolazione completamente diversa. Abbiamo il tempo per poter vedere le cose e anche la possibilità con il silenzio di ascoltare quello che il mondo dice davvero. E questo diventa fondamentale. Anche nella professione di bibliotecario o di docenza a Roma, ad esempio, dove nelle pontificie università si incontra il mondo normalmente, il problema è: do soltanto un'informazione o ascolto anche le persone che siedono in quell'aula e ascoltano me? Se c'è un doppio ascolto, credo che si arrivi anche ad avere una conoscenza diversa di una materia stessa, perché ci si immedesima nella domanda di coloro che non appartengono ad esempio alla nostra storia, visto che io mi occupo di scienze storiche. Bisogna conoscere anche la storia degli altri per capire poi come noi, come Chiesa, siamo poi arrivati ad avere una Chiesa fuori dall'Europa. Questo si può fare però se si ha la possibilità di cambiare prospettiva. E il monachesimo, e soprattutto l'eremo, cambia prospettiva.
2: Non si può dunque pensare che il silenzio sia soltanto meditazione, ritiro in se stessi, isolamento da ciò che ci accade intorno. Il tema dell'ascolto, caratteristica che progressivamente ci stiamo lasciando scivolare via, rappresenta quasi una specificità per questo tipo di luoghi.
0: Sì, l'ascolto è una forma di obbedienza, come dice la parola, prestare obbedienza alla persona che ti è di fronte, e il primo ascolto sul quale ci si esercita oggettivamente è la parola di Dio, che apre sempre una strada diversa anche nella comprensione di se stessi. Ma alla stessa maniera, ovviamente, poi chi è di fronte diventa un libro aperto, e quindi in qualche maniera si legge anche la vita dell'altra persona che è di fronte, senza giudizio sotto questo punto di vista, ma con quella comprensione che ha qualsiasi tipo di lettore, cioè la capacità di capire esattamente ciò che è scritto nella vita di una persona. Il monachesimo è esattamente questo: conoscere se stessi alla luce, ovviamente, di Dio, ma questo ci restituisce all'umanità in maniera completamente diversa. Non c'è nessuna maturità spirituale che non possa dirsi anche una maturità umana, quando è vera.
2: È un concetto questo che allontana il parallelo tra l'esperienza di isolamento di un eremo e l'isolamento che sta diventando sempre più frequente nella società, interessando anche le fasce più giovani della popolazione. Il distacco, la separazione dal mondo, il disinteresse per l'altro non possono essere caratteri di una vita spirituale.
0: C'è il problema, e questo chi vive in un eremo lo sa, la distinzione tra la solitudine e l'essere solo. In un eremo si vive la solitudine, che è, come direbbe San Benedetto, abitare secum, la capacità di abitare con se stessi. Mentre poi invece rimanere soli, rimanere in disparte in maniera diversa, e non aver contatti diretti con le persone, in realtà non è un abitare con se stesso, ma è addirittura levitare il contatto sia con se stesso che con l'altro, e quindi in realtà toglie qualsiasi tipo di aspirazione umana e spirituale alla persona.
2: Questo tipo di riflessione si innesta con ciò che potremmo definire professionalità di padre Cortoni, che all'interno del suo lavoro di ricerca ha pubblicato per Rizzoli il volume Sapere e potere, da Aristotele a ChatGPT, perché il futuro dipende dalla nostra formazione, insieme a Davide Dattoli. Del resto, un bibliotecario, per sua natura, non può non essere a contatto con chi ha sete di sapere.
0: La conoscenza non è di nessuno, la conoscenza, anzi, al di là del dato, e noi confondiamo spesso il dato con la conoscenza, sapere una cosa non significa né averla capita, come direbbe Agostino, né tantomeno produce ovviamente della conoscenza. La conoscenza è sempre comune, la biblioteca rimane uno spazio aperto, non è la biblioteca il luogo dove si conserva semplicemente il libro, è uno spazio dove la conoscenza prende forma nelle persone che la frequentano e nelle persone che si confrontano, non solo con i libri, con i testi, con l'articolo che cercano, ma anche tra di loro. Le idee buone nascono sempre, ovviamente, da un confronto. Quindi credo che l'aspetto pubblico della biblioteca sia quello che debba essere difeso maggiormente oggi.
2: La conoscenza, inevitabilmente, nel mondo globalizzato, passa anche dall'intelligenza artificiale oggi, rischiando però di andare a individualizzare quella che è la nostra ricerca del sapere. Ma stiamo quindi perdendo il tratto umano nel nostro percorso verso la conoscenza?
0: Questo può accadere solo nella misura in cui l'uomo abdica l'unica cosa a cui non può affidare nulla, la domanda. Cioè l'umanità rimane legata a delle domande essenziali, ma anche non soltanto esistenziali sotto questo punto di vista, che appartengono alla ricerca stessa. Domande di senso, ad esempio. Uno strumento non dà una domanda di senso, cerca di organizzare il conosciuto in rete per rispondere a quella domanda di senso. Ed è interessante vedere le domande che vengono poste, ovviamente, a qualsiasi tipo di motore di ricerca, database. Ma è interessante questo punto di vista, perché ci si rende conto che l'umanità regredisce sotto questo punto di vista, nella misura in cui le sue domande in realtà non sono più domande di senso. E soprattutto non dobbiamo identificarci con uno strumento. Nessuno si identifica con un libro, nessuno l'ha mai fatto identificarsi con un libro sotto questo punto di vista. Ed è quindi essenziale comprendere che quando si parla di intelligenza artificiale, tutto quello che può dare origine oggi, che sono strumenti eccezionali per la ricerca, ma non solo per la ricerca, oggettivamente può esserlo anche per la vita quotidiana, risolvendo dei problemi che possono essere risolti anche in maniera semplice oggi grazie al suo ausilio, ricordiamoci che è uno strumento. Cioè al centro rimane l'uomo, le sue problematiche, e rimane come risorsa. Quando noi dimentichiamo che uno strumento è tale, allora credo che l'uomo sia davvero in pericolo, perché si identifica con qualcosa che non è nato per sostituirlo. Anche il nome intelligenza artificiale, come sappiamo, è un po' un inganno, perché in realtà non è un'intelligenza sostanzialmente, perché se consideriamo che cosa è davvero l'intelligenza, dobbiamo collocarla in un luogo di disagio, non in un luogo di comfort, perché l'uomo ha risposto delle domande precise e importanti nella sua ricerca solo quando ha dovuto risolvere, ovviamente, o migliorare le sue situazioni o risolvere dei problemi. E che cosa facciamo con una ricerca che non debba più risolvere dei problemi?
2: Il tutto rimanendo consapevoli del fatto che un dialogo con un'intelligenza artificiale non avrà mai pienamente le caratteristiche di una relazione che mantenga il tratto dell'esperienza umana.
0: L'interazione con lo strumento non può essere mai l'interazione umana, nel senso che qui non si vuole andare su un assoluto o dividere le cose, ma le vere relazioni sono relazioni che prima iniziano con un incontro vero, un incontro ovviamente tra due persone. Questa relazione può anche in qualche maniera essere sostenuta per diversi motivi, anche attraverso ovviamente canali nuovi, ma non possono mai essere sostituite ovviamente da una relazione fisica sotto questo punto di vista. Il metaverso è sotto un certo punto di vista un luogo affascinante, ma riprendendo il discorso di prima, può creare soltanto delle zone di comfort all'interno del quale poi in realtà non c'è un vero contatto con l'altro, e una crescita personale dell'individuo c'è sempre quando c'è un'interazione viva, fisica, tra le persone. Questo avviene anche in una comunità, la Chiesa è fatta di comunità. La comunità non può essere sospesa o semplicemente sostituita da un incontro, diremo, digitale sotto questo punto di vista. Sì, uno potrebbe dire, potrebbe essere il futuro, ma anche per quanto riguarda questo,

0: lontana dalla realtà. Visto che ci affidiamo all'intelligenza artificiale per qualsiasi cosa oramai, da come parlare in pubblico alla ricetta della carbonara perfetta, cosa ci risponderebbe ChatGPT se domandassimo qual è il senso della vita?
1: Dipende dalle varianti che noi gli diamo. La bibliografia è tantissima alla quale, le banche dati alle quali potrebbe attingere, quindi sostanzialmente potrebbe dare un significato molto riduttivo, quindi la vita biologica, potrebbe dare ancora un risultato anche esistenziale, rifacendosi a un certo tipo di filosofia, perché è così, ma la cosa che gli manca è l'esperienza. Cioè il dato non è esperienza, la conoscenza è esperienza del dato. Quindi noi non possiamo affidarci a una macchina con alto calcolo di probabilità per capire che cosa invece è vita ed è una cosa di esperienza. Quando si dice esperienza è qualcosa che io ho vissuto davvero, quindi so che la vita sostanzialmente è un alternarsi di gioie e di tristezza, di lutto e di vita, quindi è molto difficile, non può farlo. Dà più opzioni in questo caso, potrebbe oggi dividerle in 4-5 colonne dicendo qual è quella che ti è più congeniale, ma nessuna è più congeniale, perché se diciamo che cos'è la vita, sostanzialmente si ha un'esperienza non riduttiva del concetto di vita, perché non è un concetto.
0: C'è il silenzio delle celle dell'eremo di Camaldoli, in sottofondo il rumore dell'acqua che scorre nella piccola fonte dentro la cappella di San Romualdo, i passi sulla neve verso l'uscita dal cortile, verso la strada, verso il mondo, verso la foresta dove il sole, seppure timidamente, non smette di far sciogliere la neve dagli alberi, per regalarci un suono che forse ChatGPT non saprebbe descrivere.
2: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto e Alex Alberici.
3: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

E io vi consiglio di assaggiare un po' di tutto. E ricordatevi che sono le cose per cui lavoriamo giorno e notte. Perché a noi piace vivere in grande stile, come vivono principi e re, giusto? Coraggio, andiamo di là.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica.
1: Matteo Salvini visita in carcere Mario Roggero mentre i giovani della Lega manifestano per chiedere la grazia. Nuova escalation nel Golfo, l'Iran attacca basi americane in Kuwait e Bahrain e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il caldo estremo può costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro all'anno. 3 vittime in diversi incidenti stradali tra Sardegna, Emilia Romagna e Irpinia. Nello sport cresce l'attesa per la finale mondiale tra Spagna e Argentina. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
3: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
1: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
3: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
1: La cronaca: 2 persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra 2 vetture. Altri 2 giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
3: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sele nel territorio di Caposele, in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, 2 delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia, insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
2: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
1: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
2: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
1: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
2: Un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sele nel territorio di Caposele, in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sa bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto godérselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: Amici, il volume sale, lo sentite, il ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa la BDJ.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno a spalmare creme abbronzanti due stelle della musica danzanti. Loro sono Bob Sinclair e

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le più belle del reame della Exclusive, ricordiamo alla numero 3, 7 giorni fa c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Seconda posizione per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. I The Bauza e la loro Magnetic sfrecciavano in vetta, number one.

Hop, apre così, battenti, la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel, gli Offenbach. Sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Four to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

hit più belle frizzanti con una delle song che mette d'accordo tutti quanti. Me gusta mucho, sorry papi, Topic e Becky G. Suonano in 14ª questa settimana.

Exclusive Don Short, altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molella, Nick Beloso e John Peralta. Exclusive Dance Chart è proprio la classifica che ti esalta.

Nel mezzo del cammin di nostra chart, open the door sulle prime 10 della classe. Pezzo infuocato, pezzo straballato. Anche tu vuoi fare tuca tuca Macarena? Allora buon divertimento con Baby K. Baby K, Baby K, tu ci piaci come sei. Numero 10.

Questo l'uomo number 9, freccia in up per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doge e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, number 9. A volte ritornano.

andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

E ciò si umola veramente questa prima parte là esclusiva con gli Offenbach, Star Sailor, Topic, Becky G, Molella, Baby K, Doci, Lady Gaga, Bibi Rexha, David Guetta. Tirate fuori i passaporti, si spazia nel tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Veri veri crazy, il volo nel flashback, l'originale era del 1990.

0: e un po' di nocciola, sì.
1: Tra poco sarà ancora Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Signore e signori, con il Balzanelli ci sentiamo tutti più belli. Si balla nel Balza in the Box. E c'è Samurai J con il ritmo di Flamenco Paranoia. Ogni momento è una gioia. Di 8-1 è un bel

per voi, solo i più belli con Max Martinelli sul volume number 7. I Don't Mind è di Sam Jacobs ed Estra Nurey. Più musica, più dance con la Exclusive Dance Chart. Yes.

biglietti, signori, biglietti! Si viaggia nel back to back. Per la numero 6 vi porto ad Alghero in compagnia di uno straniero. In console ci sono lo zio Peter, KJ Freak e la voce di Simolu. Completeremo il giro turistico in quinta con la Hit Talk to You degli Another e la songwriter di New Jersey 54 Ultra. Exclusive Dance Chart, te le suona così.

number 4, 4 stelle della dance del momento da vivere ancora insieme. Saliamo di un gradino con un pezzo che ci piace un casino. E se lo balli ti spettina anche il codino. Loco Loco, Eddie Gordo, numero 4.

podio infuocato per questa terza di luglio della Exclusive Dance Chart. Number 3, tutta del produttore Latin House Ugel. Forza globale, hit speciale. Moving to the Sun, viaggia alla numero

ballano anche in Giappone, seconda parte, protagonisti Sam Jacobs, Estra Nurray, Zio Peter, Yanada, 54 Ultra, Imala Angel, Ugel, The Bowser. Pronti? Vi svegliamo la numero uno. Nuova numero uno, regina assoluta per una hit che va cantata, ballata e goduta. Merck & Cream, dei The Colors e la Brancale, viaggiano alti con una song davvero speciale. Partenope e la

0: E per questo terzo aggiornamento di luglio 2026 con la Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Noi non vi lasceremo mai, vi vogliamo un mondo di bene. Ciao belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Matteo Salvini visita Mario Roggero in carcere, si dice pronto a candidarlo mentre le opposizioni accusano la destra di fare propaganda. Nuova escalation nel Golfo con attacchi contro impianti di desalinizzazione, due tragedie tra Milano Marittima e il fiume Adda. A Teramo un giovane viene coltellato dalla zia durante una lite familiare. Nuovi accertamenti sui dispositivi di un ex componente della banda della Uno Bianca. Oltre 3.800 siti di informazione nel mondo sono generati dall'intelligenza artificiale. Nello sport, Kimi Antonelli conquista la pole a Spa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni, secondo Giuseppe Conte. Nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
2: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'AIA.
1: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
2: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni, presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
1: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
2: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. Nel calcio, questa sera alle 23 ore italiana, Francia e Inghilterra si affrontano a Miami nella finale per il terzo posto dei mondiali. Sarà anche l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina francese dopo 14 anni. Al suo posto arriverà Zinedine Zidane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai, ma tu lo sai, lo sai che c'è Andrea Lombardo qui con noi.
2: Ma sì che lo so, it. Oh. Ma ciao, sono tornato e mi sento emozionato come il primo giorno in radio.
1: Ragazzi, che bellezza, ragazzi, che bellezza. Ormai ci avevamo perso le speranze,
2: no,
1: invece...
2: Vai. Io ho lavorato nella Subarb.
1: Ha lavorato nella
2: nei
1: Subarb.
2: Sotterranei della radio.
1: Lì hai scavato sì. Ancora nello studio bunker.
2: Ma sai perché? Perché mi avevano detto che c'era un tesoro sotto la sede dell'antico borgo San Giovanni.
1: Ah, eccola.
2: Però quando sono arrivato in fondo, sì? Ho trovato un cartello. Il tesoro già ce lo siamo pigliato. Questo sai cos'è? Perché uno racconta le bugie. Oh, inventa tante scuse. E proprio di questo oggi si parla.
1: Eccola, perché tu hai inventato tante scuse, sì, ogni volta.
2: Oggi sono stato,
1: sono via, sono fuori. E oggi parliamo proprio di queste bugie. Cerchiamo di capire che cosa e quali sono le bugie più assurde.
2: Esatto, esatto.
1: Per giustificare un ritardo o una qualsiasi cosa, no?
2: Esatto, e intanto che fa? Parte sempre la sigla, questa cosa non è cambiata.

0: Hai capito? Ci manchi solo tu e adesso sono tornato pure io.
1: Ora ci siamo tutti, ci siamo al completo, i Senza Radio, lui, Andrea Lombardo, io, Angelo Franzone, ritorniamo in quello che è la naturale conduzione dello Shadow Slide.
0: Esatto, quella, non posso dire a grande richiesta, ma quella con qualche richiesta ci avete detto, ma come mai c'è la conduzione in solitaria? Perché noi abbiamo una missione, la portiamo avanti, faccio i complimenti a quell'Angelo Franzone. E nella nostra storia è successo più volte che magari per motivi personali ci si è assentati.
1: In 25 anni di carriera magari succede che qualche periodo sia stato condotto in solitaria, ma
0: succede
1: bella...
0: che lo Shadow Slide invece continua comunque e sempre. Oggi si parla, come sempre, il Canavaccio, lo conoscete amici, si prende un argomento, lo si mette in luce, insieme ne ridiamo delle ombre, perché poi insieme cosa possiamo fare io e te?
1: Non è che possiamo... facciamo solo ridere, ecco questo.
0: Va bene, ci ridono dietro, è diverso un po' il discorso, ma si parla di bugie, forse anche a fin di bene, o forse che reputiamo inutili pur di difenderci da qualche accusa.
1: Quante volte nella vita vi siete ritrovati a dire qualche bugia per giustificare un ritardo, per saltare un impegno che non volevate così onorare, e quindi questa cosa
0: esatto succede. Ad esempio, che è classico, credo sia la percentuale altissima, oggi sto male, non vado al lavoro, e poi becchi al bar il tuo datore di lavoro.
1: Quella sì che è una bugia.
0: E a voi è mai successo? Ditecelo pure. Sì. O come diceva il saggio che non sapeva parlare italiano bene, dicetecelo pure.
1: Dicetecelo voi. Intanto noi abbiamo l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa rilassare, quello che vi fa ballare, e cominciamo subito con questa grande, grande hit.

0: sun.
1: Date cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate.

0: hai capito l'angolo Tunz Tunz?
1: Vabbè, sì, questo serve. Questo serve come, come scioglimento, come benvenuto, no? Ti sciogli un po' i muscoli, ti metti lì e poi ti ascolti la puntata di Shadow Slide in scioltezza.
0: Un po' quello che succede nei vari villaggi italiani e non solo, del famoso risveglio muscolare.
1: Esattamente, esattamente.
0: Consentitemi.

0: Tu dici una bugia, ah, sono in quel posto lì, invece sei da tutt'altra parte. Sai che c'è l'applicazione che
1: Sì, è
0: si può sapere
1: vero.
0: dove sei, cosa fai, e quindi attenzione anche a
1: Oggi
0: dire le
1: è più
0: bugie.
1: difficile dire le bugie.
0: Eh già,
1: È
0: eh già, eh già.
1: più facile articolarle, ma è più difficile, diciamo, poi farle diventare realtà. Attenzione che dice il saggio, e
0: Ecco, il saggio.
1: questa è una frase che ho inventato io, anche se non sono saggio.
0: Sì.
1: Per fortificare una bugia ne devi dire due, perché due bugie fanno una verità.
0: Va bene, sì, perché praticamente esatto, tu continui e allora se ne
1: Esatto.
0: dici anche tre, la verità diventa ancora più forte,
1: Però
0: no?
1: se non ti ricordi poi la prima, so cazzi. Detto ciò, musica per noi.

0: E la musica la fa da padrona qui allo Shadows Light, luci come ombre della sempre. Vostra e della nostra vita. Il come niente di sempre. Serie che avanza, insomma, nella radiofonia italiana.
1: Come sempre, d'altronde, no? Perché lo Shadows Light, in fondo, che cos'è? È un pretesto. Un pretesto sì. per ascoltare la più bella musica di ieri, di oggi, del domani.
0: Esatto, esatto, perché tra l'altro chi ci conosce da tempo lo sa, ma se ci conosci amico all'ascolto solo da oggi lo scoprirai, a volte e spesso e volentieri abbiamo anche tanti artisti nuovi, insomma, da farvi ascoltare, ne parleremo e ne ascolteremo dopo. Intanto che succede? Succede che praticamente si parla oggi di bugie, quelle bugie che, per le quali non vai a finire sicuramente in un giudizio civile o penale, ma attenzione però, le bugie inficiano la vita.
1: È vero.
0: E a volte hanno un effetto boomerang.
1: C'è il grande classico, no? Per dire, ho avuto un guasto alla macchina.
0: Eccala.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, bisogna stare anche attenti a questo, perché le macchine sono intelligenti, no? Io immagino, che so, una macchina che si collega direttamente con quello che è la centrale operativa del tuo luogo di lavoro, e se tu dici ho avuto un guasto alla macchina e non è vero, con l'intelligenza artificiale la macchina ti dice no, io funziono benissimo.
0: Lo dimostri, ti dicono oggi.
1: Ecco, mi porti la fattura del meccanico.
0: Esatto, con l'orario, lo scontrino. È difficile fare i bugiardi.
1: È un mondo difficile.
0: Un consiglio, ragazzi, fra tutti, potrebbe essere: siate sinceri, e così non avete.
1: È vero.
0: La bugia ti crea quel senso di colpa. Se poi mi scoprono?
1: Perché poi.
0: Poi non mi ricordo che bugia ho usato.
1: Allora, per sostenere una sola bugia, tu devi poi costruire un intero castello di bugie, no?
0: Ed è un castello di sabbia, perché è facile da sgretolarsi. Parlare di castelli di sabbia in piena estate fa anche un suo fascino. Per noi piccola pausa e torniamo subito.
1: Oh yeah, Shadows Light, state con noi!

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: vedi che brani di rientro, ce l'abbiamo solo noi, qualcuno potrebbe dire.
1: Ah, questo è solo, sempre e comunque Shadows Light.
0: Esatto, detto ciò, che parte dalla regia sottofondi, è tornata anche la regia.
1: Hai visto? Siamo tornati tutti.
0: Col costume da bagno e l'infradito.
1: Ah.
0: Il fatto, sai qual è?
1: È stata la Seychelles.
0: Che non. il fatto è che ha ancora il costume intriso di cloro di piscina.
1: Ah, quindi non è stata la Seychelles, ma è stata il pisciano.
0: Al pisciano. Va bene, si dice e si narra che alle Seychelles c'è molta puzza.
1: Ah, sì.
0: Che battuta infelice.
1: Perché, scusa, ora devi spiegare.
0: Ci sono sei ascelle.
1: Ah, ok. Sei asciale.
0: Non ce l'hai più il jingle.
1: Peccato.
0: Non
1: era
0: posso
1: bello,
0: assentarmi un attimo.
1: Hai capito. Vabbè, comunque parliamo di bugie qui a Shadows Light, perché si parlava di quelle che sono. Io mi ricordo quando ero bimbo, per esempio, inventavo scuse creative. No? Non facevo i compiti.
0: Tu sei stato sempre un tipo creativo.
1: Sì. E arrivavo a scuola e dicevo che, insomma, sai, tipo, cosa ti inventavi lì sul momento? Il cane mi ha mangiato il quaderno dove avevo fatto i compiti.
0: Ah, guarda, cane che ha fame di conoscenza.
1: Ma i miei professori, i miei insegnanti, sapevano che io non avevo un cane.
0: Ecco, perché i genitori parlano troppo.
1: E quindi dici, ma tu il cane non ce l'hai. E allora lì si inventava ancora. E dice, no, sai, è venuto Marco che ha portato il suo di cane e quindi ha visto il mio quaderno e l'ha mangiato.
0: E tutti a dire, ma Marco non ha un cane. Le bugie hanno le gambe corte. Attenzione, poi c'erano quelle clamorose, a volte in alcune scene dei film si vedono, non ho potuto uscire perché è morta mia nonna.
1: Mamma, quante volte, quante ossi, poveri nonni, quante volte
0: muoiono e resuscitano. Va bene, intanto ovviamente un programma radiofonico, non può mancare la musica. Che arriva
1: Moseca.

0: E quindi abbiamo deliziato le vostre orecchie. E poi lo sapete che lo Shadows Light è fatto di hits, non solo brani del passato, brani del presente, e forse anche
1: abbiamo
0: brani
1: abituato i nostri ascoltatori ad avere un palato uditivo.
0: Sì.
1: Perché poi sai, il palato si trova nella bocca, no?
0: Aspetta, allora, dove ce l'hai il palato tu?
1: Il palato non sarebbe il gusto che tu quando assaggi qualcosa dici ah!
0: E tu assaggi dalle orecchie.
1: È un palato uditivo, la musica l'assaggi dalle orecchie.
0: Ah,
1: no?
0: Okay. Ma è un eufemismo.
1: Qualcosa che
0: salutiamo tutte le eufemie all'ascolto per l'eufemismo. Questa è un'altra battuta, ma non parte di jingle.
1: No, da quando è tornata anche la regia,
0: sì.
1: Sai che funziona che talmente le tue battute sono diventate, come dire,
0: scontate,
1: di una demenza assoluta che neanche il jingle, tanto per smorzare.
0: Se sfidiamo l'intelligenza artificiale con le battute peggiori, vinciamo noi.
1: Sì, sicuramente. è perché quella si chiama intelligenza artificiale, mentre la nostra è il contrario, cioè è una deficienza, cioè, quindi
0: pesante. Attenzione che oggi si parla di bugie con Andrea Lombardo e Angelo Franzone in studio, alias I Senza Radio. Ricordiamo che abbiamo anche un sito, sai che abbiamo un sito e non è una bugia, www.senzaradio.com. Dicevamo, si parla di bugie e di come tra un po' le tecnologie, tra un po' la sfiga che uno si tira addosso, a volte c'è il fattore cosiddetto karma.
1: Il karma è che poi si collega sempre con la tecnologia, no? Perché che succede? Allora tu sei lì che dici sì, sto arrivando, ti mando la posizione, anzi chi ti aspetta magari per un appuntamento ti dice va bene, mandami la posizione, e tu sei ancora a letto, che fai? Come fai a mandare la posizione se poi risulti che sei a casa tua belle che a letto?
0: Esatto, quindi stiamo attenti a usare le geolocalizzazioni,
1: amici.
0: Ma attenzione che poi al di fuori, diciamo, della sfera tecnologica succede che tu te la butti, cioè dici sono arrivato tardi perché ho bucato una gomma. Esci poi dal lavoro e la buchi veramente.
1: Hai capito? È lì. Quello sì che si chiama karma. Perché tu hai detto la bugia e allora ecco la legge universale che ti punisce per la tua bugia. E quindi poi buchi davvero. Poi che dici? Ah, ho bucato due volte.
0: Ecco, quindi devi ingigantire la verità di una bugia che ti sei ritorta contro. È un po' come l'effetto della legge di Murphy. Che tu, se hai una possibilità che qualcuno ti sgama dicendo una bugia,
1: qualcuno ti sgama.
0: Quindi stiamo molto attenti. Chiudo questo intervento perché pensai, io prima nella mia ignoranza, che io nuoto a volte nell'ignoranza, pensavo che l'effetto karma delle bugie, che uno si sente dire una bugia e l'altro dice stai calmo, queste bugie. Era una battuta musica, grazie.
1: Sì. Ha detto, faccio io lo sacchetto.
2: State senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Eh sì, la musica riprende le sorti di questo programma. C'è gente che ancora mi minaccia per le battute che abbiamo fatto poc'anzi.
1: Sì, è vero, ragazzi.
0: Sui nostri canali.
1: Ma
0: diciamo,
1: ci mancavano le battute idiote che se sempre hanno un perché, no?
0: Esatto.
1: Perché così ti danno, come dire, modo.
0: Sì.
1: Di capire il tipo di intelligenza che qui a Shadows Light rasenta praticamente.
0: Oh, esatto, Shadows Light niente di serio, lo si sente, il programma ormai di storia ventennale con i Senza Radio in studio che siamo anche noi, ma attenzione perché poi parlando proprio di bugie, ogni puntata si prende un argomento, ormai lo sapete, e oggi si parla di bugie e non è una bugia che stiamo parlando di bugie.
1: Oh, quindi
0: ci sono i grandi classici.
1: Sai che c'è il paradosso del bugiardo,
0: cioè?
1: Se qualcuno magari l'avrà studiato a scuola, al liceo, lì studiano filosofia.
0: Ok.
1: E c'è il paradosso del bugiardo che dice sì, è una cosa tutta particolare. La facciamo molto semplice,
0: vai,
1: no?
0: Vai.
1: Allora, io sono un bugiardo, io sto dicendo una bugia. Ora sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità? Ecco là il paradosso. Tu non sai mai se veramente io sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità, perché tu dici: ah, stai dicendo una bugia perché sei un bugiardo.
0: E invece non lo sei.
1: E invece se io ti dico che sto dicendo una bugia, dovrei dirti la verità. Ma se sono un bugiardo, come faccio?
0: Sono di quei paradossi che tu ci pensi e ti scoppia il cervello.
1: così. Non te ne esci.
0: Va bene. Parlavamo quindi di scuse, appunto, o di paradossi, e ci sono, oltre diciamo all'effetto karma di cui parlavamo e della tecnologia che ci è nemica, soprattutto quando vi fate selfie e fotografie, state attenti, cioè se state dicendo non esco oggi, sono già in pigiama, e quello ti dice fatti un selfie, vediamo se è vero,
1: eccola,
0: o ti tieni un catalogo di foto da usare.
1: Ma poi c'è anche sta cosa, no? A proposito di questo, tanta gente che magari, per dire, a proposito di vacanze, ti dice: ah, sai, sono stato in quel posto fantastico, fa vedere le foto. Ma cosa fai? Quando devi far vedere le foto, dici: ah, sai, ce l'ho a casa. Poi magari vai a casa, la sera stai lì a cercare di compilare una foto, ti fai aiutare dall'intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: Mettimi lo sfondo di quell'isola fantastica, e poi vai e porti la foto e fai vedere che sei stato in vacanza in un'isola fantastica, quando invece
0: diciamo che l'intelligenza artificiale aiuta i bugiardi?
1: Se la usi in quel modo, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarti a dire le bugie e a sostenere le bugie.
0: Quindi possiamo dire, per la teoria del paradosso di poc'anzi, che l'intelligenza artificiale è una gran bugia.
1: Questa è la perla di saggezza dell'Andreone Lombardo, e su questa, ragazzi,
0: facciamo pausa.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate,

0: Rientrati in studio degnamente, come sempre devo dire, perché qui poi sulle scalette dello Shadow Slide, diciamo, non è tutto farina nel nostro sacco. Perché a volte siete voi con il vostro dire, il vostro scrivere,
1: sai che
0: il vostro star vicino che ci consigliate o ci trasmettete delle canzoni.
1: Sai che a proposito di essere i nostri ascoltatori, è da qualche tempo ormai, e tu lo sai perché ci ascolti anche quando non ci
0: è
1: sei.
0: È vero.
1: E abbiamo lanciato questa cosa di far proporre ai nostri ascoltatori i brani. Esempio delle nostre mini rubriche 80-90, no?
0: Esatto.
1: Ci sono tanti ascoltatori che vogliono ascoltare i propri brani. Allora voi mandate una mail a senzaradio@live.it.
0: Esatto.
1: Il titolo della canzone degli anni 80, il titolo della canzone degli anni 90, e noi vi accontenteremo.
0: Esatto. Esistono tante pagine, citiamo oggi quella su Facebook. Potete anche scriverci con un messaggino lì. E non dite le bugie, però. Perché se scrivete siete bravissimi, già è una bugia.
1: Noi lo sappiamo e vi
0: infatti non è che
1: subito.
0: Ce lo scrivono spesso. Allora, parlavamo bene prima. Parlare bene di bugie è un paradosso, anche questo.
1: Che
0: la bugia è il male.
1: La bugia, effettivamente. Poi ci sono quelle a fin di bene, no? Cioè, nel senso, la bugia bianca.
0: Sì.
1: Una bugia brutta sicuramente è quella che magari dite al vostro partner.
0: Ecco.
1: Che ne so, magari dite, sai, vado, oggi sono al lavoro, faccio tardi, e invece fate tutt'altra cosa. Quella è una cosa brutta. Invece c'è quella, come dire, quella bianca. Che la chiamiamo bianca perché è come se non dovesse far male, no? Come a dire, se volete comprare un regalo al vostro partner, allora avete bisogno di tempo e dite, oggi sono al lavoro, faccio tardi,
0: e gli fate la sorpresa,
1: e poi andate in giro per negozi per fare la sorpresa. Questa sarebbe una
0: se
1: cosa.
0: Se siete più subdoli, fate coincidere una bugia bianca con una bugia vera per uscirne a testa alta. In che senso? Vengo in ritardo al lavoro, ritardate 2 ore, 1 ora fate le cose zozze, l'altra ora e così avete
1: lui concilia, no? Lui concilia il tutto,
0: cioè, così non vi sgama nessuno. Fate i bravi se potete.
1: Se potete.

0: E quindi ancora Shadows Light, ancora musica, ancora estate, possiamo dirlo, con i Senza Radio.
1: Ma oh, sì, ma sì, noi non ci fermiamo mai, Tecco. Questa no, è una cosa che ormai... perché? Perché se ci fermassimo,
0: sì,
1: avremmo detto una bugia.
0: Ecco.
1: Se noi diciamo Shadows Light non si ferma mai...
0: Ecco,
1: e poi si ferma, allora vuol dire che siamo bugiardi. Come noi vogliamo essere sinceri, vogliamo ecco, non dire bugie. E allora per questo Shadows Light, anche perché altrimenti come fai a fare una rima con Shadows Light, no?
0: Questo è, diciamo, il cruccio è proprio questo,
1: quindi...
0: quando uno dà un nome a un programma,
1: sì,
0: o crea un brand, non deve pensare tanto al nome, ma alle rime che ci puoi abbinare.
1: C'è lo slogan, esatto, non si ferma mai, ti divertirai,
0: oh, e tu lo sai, eccetera, eccetera.
1: Noi abbiamo pensato Shadows Light proprio perché avevamo queste rime con it.
0: Questa mi sembra una bugia gialla macchiata, tipo il caffè, sì, macchiato. Detto ciò, amici, proprio di bugie si parla. E attenzione, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo citata più volte,
1: sì,
0: in questo,
1: sì,
0: contesto,
1: sì, sì, sì,
0: oggi è veramente una,
1: sai che la gente,
0: è una tragedia.
1: Sai cosa fa la gente? Clicca, cerca aiuto nell'intelligenza artificiale, dammi una bugia da poter dire che sia, come dire, che non sia una cosa assurda. E l'intelligenza artificiale ti è complice.
0: Ma arrestatela!
1: Sì, perché tu clicchi e scrivi, allora, ho fatto questo, questo e quest'altro, mi dai una bugia che sia credibile? E quella lì ti viene incontro, ti dà una mano, quindi ti crea tutta una situazione. Allora, quella più plausibile potrebbe essere questa, ma stai attento a, ma fai così, ma fai colà. Secondo me, quella che dovresti usare è questa.
0: Vorresti altri consigli? Con l'intelligenza artificiale, che tu puoi creare le foto, puoi creare i contenuti.
1: Oh.
0: Cioè, tu gli dici, voglio parlare di questo, di questo, di questo, e fare finta che questo sia vero, questo sia vero. Lei scrive, poi ti mette anche la foto e tutti ti credono.
1: Oh.
0: Quindi il mondo sta diventando una grande bufala.
1: Siamo
0: dei bufali,
1: ragazzi. Come fare a distinguere la bugia dalla verità? Ecco, questo è il problema.
0: Ma ricordati sempre che la verità va sempre a galla, come lo stronzo. No.

0: ancora in piena summer area siamo.
1: Sarebbe, scusa, fai una traduzione.
0: Nell'area estiva.
1: Ah, summer area.
0: Okay. E con lo Shadow Slight e la musica che fa la padrona. Sai che bello sentire anche nei lidi, ma anche senza lidi, sentire insomma la musica da lontano.
1: È bello, bello, la canzone. Sì. Ti dà l'aria di festa. Noi questo facciamo, cerchiamo, mi ricollego a quello che hai detto tu. E noi su tutto ciò galleggiamo, no?
0: Sì, perché parlavamo di bugie che vengono a galla.
1: Oh.
0: E ho fatto un paradigma.
1: Sì,
0: no, ho fatto
1: un paragone. Ha fatto una cosa che ha paragonato. È giusto perché molti vengono a galla e noi galleggiamo.
0: Ho capito. Non è molto felice questo.
1: Beh, vabbè, insomma, però, vabbè. È venuta così.
0: È venuta a galla così. Detto ciò, di stare a galla si parla anche quando uno non solo si nuota, mare, piscina, fate voi, laghi che siano,
1: sì.
0: Però le bugie poi vengono a galla. Perché quando tu costruisci...
1: È come i nodi, no? È come i nodi.
0: Che vengono al pettine.
1: Per quanto tu possa avere i capelli lunghi...
0: Io so calvo.
1: Prima o poi, ecco, passi lì il pettine e il nodo, zacchete.
0: Ecco lì, ecco.
1: Lo becchi. Tu sei calvo e di questo problema non ce l'hai, quindi praticamente i tuoi nodi non verranno mai al pettine.
0: Hai visto? Posso dire,
1: anzi, è il pettine che non viene da te.
0: Si rifiuta ormai, che ci deve fare? È come i barbieri non vengono più a cercarmi.
1: Sì.
0: Ho pagato tutti i miei debiti quando avevi capito. Vabbè, non ti raccontiamo la mia vita privata, ma parliamo di bugie.
1: Oh.
0: Di bugie che, voglio dire, ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma, abbiamo ancora una parte intensa con tanta musica e i momenti dedicati agli anni 80 e 90, ma... Che succede? Succede che il consiglio, già che vi vogliamo dare, è quello di non mentire, perché se mentite, mentite a voi stessi.
1: Oh, e soprattutto non mentine.
0: No,
1: le mentine sì, perché fanno bene anche al vostro alito.
0: Ecco,
1: però...
0: a volte si mente a noi stessi.
1: Queste,
0: ma alla fine non sono così vecchio.
1: È vero, queste sono le bugie più brutte.
0: Posso
1: che,
0: permettermelo?
1: Che tu menti a te stesso, ecco, ma poi te ne accorgi, no?
0: Io sto bene come sto.
1: Ti guardi allo specchio.
0: Io non ne ho bisogno.
1: E ti sputi in un occhio.
0: Succede anche questo. A volte davanti allo specchio, sai quante bugie ci diciamo?
1: Sì, guarda come sono bello.
0: Guarda come dondolo. Piccola pausa per noi, c'è una scommessa, lanciamo la scommessa.
1: Oh, la scommessa, qual è?
0: La quarta parte che sarà ancora più pregna,
1: sì.
0: Perché noi siamo pregni e in finale ci impregniamo di più.
1: Sì.
0: Ci sarà uno dei due, testa o croce, chi vince?
1: Ah, bella, questa sai, facciamo con la monetina.
0: Ecco, questa è la bugia perché uno dei due è la verità, che ha un impegno. Però uno dei due chiuderà il programma. Indovinate chi?
1: Questa mi piace, questa mi piace. Lanciamo sulla moneta, ma se la moneta ha due teste, per dire. Sai che ci sono le monete bifronte, il Giano bifronte.
0: Sì, ti trovo più colto. Va bene, pausa per noi, ci vediamo per il gran finale.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS WhatsApp line 333-3831-587. Email sensaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.

0: chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
1: Senza Radio, bello come concetto.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Hai capito il Maurizio Cagioni con Baci al Sole, brano estivissimo da ascoltare sia in spiaggia o ascoltarlo per sognare la spiaggia, perché no? Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, noi siamo i Senza Radio a condurre questo matto programma che ci ha visto nelle prime tre parti chiaramente insieme, finalmente ritornati insieme, non è una bugia. Oggi che si parla di bugie, amici all'ascolto, saluto quell'angelo che mi lascia solo nell'ultimissimo frangente a condurre, a farvi compagnia, specie e soprattutto con la musica. E lo avevamo detto con un angelo poc'anzi che adesso era anche il momento di ascoltare brani di decadi passate, e così abbiamo e partiamo con quelli che sono gli anni 90, è vero, sì, perché chissà se negli anni 90 le bugie erano diverse o avevano sempre le gambe corte.
1: Oh yeah, questi sono gli anni 90, amico mio.
0: Un brano che non ha bisogno di presentazioni, già dalle prime note. Ah, tipico sound beat. Anni 90, era il 97, Irene Grandi, Che vita è?

Hai capito? Abbiamo continuato insomma con gli anni 90 dopo Irene Grandi, anche questa di Baby Bird, You're Gorgeous. Un tuffo completo negli anni 90. Shadows Light con Essenza Radio in studio, a parlare di bugie, ascoltarne di vere, canzoni vere che hanno fatto la storia, anche perché adesso arriva il momento degli anni 80. Cosa resta? Hai capito gli anni 80? Un anno indietro, se poc'anzi Irene Grandi portava avanti la bandiera del 97, adesso un'altra donna, Sabrina Salerno, portava avanti la bandiera dell'87 e ci faceva ballare con questo ritmo dance.

suono dello Shadow Slide. Che non vi abbandona mai. American Girls, Harry Styles, successone contemporaneo questo di quest'anno. E noi siamo in chiusura, amici, senza radio vi lasciano, sì. E non è una bugia, ma la verità è che la settimana prossima torneremo ancora in onda da questa radio, magica radio. E allora, canzone a tema per concludere, ci viene in mente in tema di bugie, non dite le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte e poi vi prendono per bugiardo, cantava appunto dal titolo Bugiardo il Fabi Fibra, che mai manca nella scena hip hop italiana e non solo. Con questa vi salutiamo, alla prossima. Oh!

0: Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.